0: occhi.
1: Io
0: non me la puoi portare.
1: Viva
0: bevando a gusto di te.
1: Io
0: in tutte le piazze di Scampia. Io bevando a gusto di te. Bevando a gusto di via. Bevando a gusto di Sax. Bevando a gusto di Sax. Bevando a gusto di te. Bevando a gusto di via. Bevando a gusto di te.